Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Okay, then, yes.

Abbaside, terzo quarto secolo avanti Cristo, rinvenuto a Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima, io sono la venerata e la disprezzata, io sono la prostituta e la santa, io sono la sposa e la vergine, io sono la madre e la figlia, io sono le braccia di mia madre, io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito. Ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi sempre.

Eccomi davanti a voi, non per fare strani mischiamenti, non per stare insieme. Non mi va la vostra scuola, la vostra famiglia, e di rispettarvi non ho nessuna voglia. Guardatemi bene, non credo.

Ora non ne posso più, non ho più problemi di coscienza, ne ho le palle piene. Me ne frego dei partiti, me ne frego dei gruppi, tentativi disperati ne ho fatti già troppi.

eccomi davanti a voi con lo stile arguto di un giullare gay originale. Eccomi che mi esibisco e vi rido sul muso, fiero dei miei orecchini e degli spilli nel naso. Guardatemi bene, mi fa schifo la gente. Quando vi mostro il culo è un segnale importante. Sono vostro figlio, una vostra creazione, un vostro prodotto. Avete visto come sono ridotto?

questa volta senza recitare, senza fare scene. Eccomi davanti a voi come fossi a un processo, fiero dei miei 20 anni buttati nel cesso. Guardatemi bene, sono distrutto.

moment isn't very long, but a moment isn't very long.

0: Buxus.
1: Certo è che le palle sono tonde, ma con il bosso dai puoi pure fare quadrate, rettangolari e spirali. Insomma, se sono bossoli, spara come vuoi. Nulla ti può dare forma più di loro.

arrête un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

era adulto e ti lasciavo graffi sui seni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi.

Stare al dito farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

ma alla fine decise che l'asino era troppo vecchio e il pozzo era asciutto già da molto tempo e aveva bisogno di essere tappato. Pertanto non valeva davvero la pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Perciò chiamò i suoi vicini. Ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. L'asino, resosi conto di quello che stava succedendo, si mise a piangere e ragliare orribilmente. Ma ad un certo punto, con sorpresa di tutti, l'asino si mise di lamentarsi dopo alcune palate di terra. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide. Con ogni palate di terra, l'asino stava facendo qualcosa di incredibile. Batteva la terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra. Molto presto, tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trotterellando. Morale della favola: la vita ti getterà a terra e poi ti getterà sopra ogni tipo di terra. Il segreto per uscire dal pozzo è batterla e usarla per fare un passo in alto. Ogni nostro problema è o può essere un gradino verso l'alto. Possiamo uscire dai pozzi più profondi se non ci arrendiamo. Usa la terra che ti gettano per fare un salto sopra. Ama di più, compatta la terra, perché in questa vita bisogna essere una soluzione, non un problema. E lascia che veri sommersi.

manifestazione in stile Me Too davanti al teatro Edoardo VII, e il governo francese ha ordinato nuove Canad Air. A livello internazionale, Trump vuole trasformare la Casa Bianca in un monumento e cita la Tour Eiffel. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per giovedì 4 giugno 2026. Su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI, non dei media sui 1575 kilocicli, in redazione Marco Ugo Bersotti e Claude Opus 4.7, da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con una manifestazione che ha avuto luogo ieri. Il collettivo femminista hashtag Nutus o Tut ha organizzato una protesta davanti al teatro Edoardo VII di Parigi, dove lo spettacolo Deuxième Partie di Patrick Bruel era in scena. Le attiviste hanno scandito slogan quali nessun pubblico per gli aggressori e chi ha diritto né tu né nessuno e le coglie sono qui, quest'ultima non la capiamo, come diffuso in un video diffuso su Instagram di cui metteremo il link su franciaoggi.com. Ma questa non è la prima volta che la rappresentazione di Powell viene interrotta. Già il 27 maggio una precedente azione di protesta aveva visto alcune militanti del movimento insediarsi all'interno della sala interrompendo brevemente lo spettacolo. Come abbiamo detto anche ieri, Patrick Bruel è al centro di numerose denunce per violenza sessuale e stupro. L'artista, che si dichiara innocentissimo, nega di aver mai costretto una donna e ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti programmati fino all'autunno per affrontare le accuse. Ricordiamo che ieri c'è stata un'analisi abbastanza approfondita su franciaoggi.com, la trovate ancora andando nello storico, sul fatto che sostanzialmente ci fosse complicità da parte di tutti gli altri colleghi uomini e timore da parte delle donne di accusare questo artista, che comunque, ricordiamo, ha la presunzione di innocenza. In Francia inoltre il ministro del governo dell'interno, Laurence Nunez, e la ministra della transizione economica, che si chiama Barbu, hanno lanciato giovedì 4 giugno, quindi oggi, nella regione del Gard, la campagna estiva di lotta contro gli incendi forestali, annunciando un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di intervento di fronte all'allargamento del rischio di incendio sul territorio nazionale, il famoso climate change di cui parla Rachel ogni giorno, attribuito appunto ai cambiamenti climatici, dice la notizia, non l'avevamo visto. Il governo ha confermato l'ordine di nuovi aerei antincendio, il 15° e il 16° della flotta francese. Attualmente la Francia dispone di 12 Canadair, e quindi i nuovi sono il 15° e il 16°. Dove sono il 13° e il 14°? Cerchiamo, ma l'articolo non lo dice, c'è un buco, vabbè. Il programma di rinnovamento si scontra con l'interruzione della produzione delle precedenti generazioni, la CL415, sospesa nel 2015 a causa della mancanza di ordini. Solo nel 2022 la catena industriale è stata riattivata con lo sviluppo del modello modernizzato, il CL515, in risposta a una commessa congiunta di diversi stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, il ristabilimento della produzione non è stato sufficiente a garantire tempi di consegna decenti. Dal punto di vista finanziario, una decisione della Commissione delle Finanze dello Stato ha annullato crediti per 52,8 milioni di euro destinati a due Canadair aggiuntivi fuori dal programma europeo, costringendo la Direzione Generale per la Sicurezza Civile a posticipare l'acquisto. Il costo del nuovo Canadair di ultima generazione si aggira intorno ai 51-52 milioni di euro, cifra che comprende non solo l'aereo ma anche i ricambi, la formazione del personale, il supporto logistico. Pertanto la sostituzione dell'intera flotta attuale richiederebbe un investimento tra i 600 e i 700 milioni di euro, escludendo le spese per l'infrastruttura. La Francia si avvarrà del meccanismo di protezione civile europeo con rinforzi provenienti da Italia, Grecia, Romania e Slovacchia, destinata a sostenere i servizi dipartimentali di incendio e soccorso nelle zone più esposte. E la notizia più ghiotta della giornata, ovviamente, è Trump, che vuole trasformare la Casa Bianca in un monumento, e per farlo cita i francesi che non hanno mai smontato la Torre Eiffel, perché era stato previsto fosse smontata dopo la famosa esposizione universale. Ma questo ce la racconterà tra breve Rachel

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Giovedì 4 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano, da Marco Casa. Sole al mattino, ma nel corso della giornata, del pomeriggio, probabili piogge in Costa Azzurra. Ci occuperemo della meteo dopo le news. È stato inaugurato all'aeroporto di Marsiglia il primo volo diretto di ITA Airways per Roma. La nuova rotta rafforza i collegamenti tra Provenza e Italia, favorendo turismo, mobilità e scambi economici. Le istituzioni presenti hanno sottolineato come questo collegamento rappresenti un ulteriore passo verso una maggiore integrazione tra due territori del Mediterraneo. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ribadito che il progetto delle Olimpiadi Invernali delle Alpi Francesi 2030 dovrà mantenere una forte concentrazione geografica degli impianti, pur lasciando aperta la possibilità di alcuni aggiustamenti. Il CIO ha ricordato che un'eccessiva dispersione delle sedi comporterebbe costi maggiori e difficoltà organizzative. Si allontana così l'ipotesi che Nizza possa recuperare alcune delle competizioni previste nel dossier olimpico. Cambio di rotta per il sindaco Eric Ciotti: il tunnel del Congrès, che collega Rue du Congrès alla Promenade des Anglais, non verrà riaperto alle automobili e resterà riservato alle biciclette, ai monopattini e alla mobilità leggera. La decisione arriva dopo una fase di consultazione e dopo le proteste delle associazioni ciclistiche, che avevano raccolto oltre 8.000 firme contro il ritorno del traffico automobilistico. Scatta oggi il Gran Premio di Monaco, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondiale della Formula 1. Per 4 giorni il Principato diventerà il centro del motorsport internazionale, con gare ovviamente di Formula 1, ma anche Formula 2, 3 e Porsche Super Cup. Grande attesa per la sfida al vertice del mondiale tra i piloti Mercedes Kimi Antonelli e George Russell, mentre Ferrari, McLaren e Red Bull puntano alla vittoria sulle strette strade di Monte Carlo. Riflettori puntati anche sul beniamino di casa Charles Leclerc, che correrà davanti al proprio pubblico. Non mancheranno gli eventi collaterali: la fanzone gratuita di Place d'Armes ospiterà incontri con i piloti, simulatori di guida, concerti e dirette delle gare sui maxi schermi. Tra gli ospiti attesi figurano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Sabato sarà il giorno decisivo delle qualifiche, tradizionalmente fondamentali a Monaco, mentre domenica alle 15 scatterà il Gran Premio sulla distanza di 78 giri. Per agevolare gli spostamenti sono previste numerose chiusure stradali nel Principato. I bus urbani saranno gratuiti fino all'8 giugno e sono stati potenziati anche i collegamenti ferroviari tra Nizza, Monaco e Menton. La meteo di giovedì 4 giugno: in Costa Azzurra soleggiato al mattino con probabilità di pioggia al pomeriggio, venti moderati, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 27 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 4 giugno: Angelina Jolie, 1975, premio Oscar e ambasciatrice umanitaria. Tra i fatti storici accaduti il 4 giugno, 1783, i fratelli Joseph Michel Montgolfier e Jacques-Étienne Montgolfier effettuano ad Annonay la prima dimostrazione pubblica di una mongolfiera, e uno dei momenti fondanti della storia dell'aviazione. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: manifestazione in stile Me Too davanti al teatro Edoardo VII, e il governo francese ha ordinato nuove Canad Air. A livello internazionale, Trump vuole trasformare la Casa Bianca in un monumento e cita la Tour Eiffel. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per giovedì 4 giugno 2026. Su franciaoggi.com in podcasting tramite chatbot AI e non dei media sui 1575 kilocicli. In redazione Marco Ugo Bersotti e Claude Opus 4.7, da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con una manifestazione che ha avuto luogo ieri. Il collettivo femminista hashtag Nutus o Tut ha organizzato una protesta davanti al teatro Edoardo VII di Parigi, dove lo spettacolo Deuxième Partie di Patrick Bruel era in scena. Le attiviste hanno scandito slogan quali nessun pubblico per gli aggressori e chi ha diritto, né tu né nessuno, e le coglie sono qui, quest'ultima non la capiamo, come diffuso in un video diffuso su Instagram, di cui metteremo il link su franciaoggi.com. Ma questa non è la prima volta che la rappresentazione di Powell viene interrotta. Già il 27 maggio una precedente azione di protesta aveva visto alcune militanti del movimento insediarsi all'interno della sala, interrompendo brevemente lo spettacolo. Come abbiamo detto anche ieri, Patrick Bruel è al centro di numerose denunce per violenza sessuale e stupro. L'artista, che si dichiara innocentissimo, nega di aver mai costretto una donna e ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti programmati fino all'autunno per affrontare le accuse. Ricordiamo che ieri c'è stata un'analisi abbastanza approfondita su franciaoggi.com, la trovate ancora andando nello storico, sul fatto che sostanzialmente ci fosse complicità da parte di tutti gli altri colleghi uomini e timore da parte delle donne di accusare questo artista, che comunque, ricordiamo, ha la presunzione di innocenza. In Francia inoltre il ministro del governo dell'interno, Laurence Nunez, e la ministra della transizione economica, che si chiama Barbu, hanno lanciato giovedì 4 giugno, quindi oggi, nella regione del Gard, la campagna estiva di lotta contro gli incendi forestali, annunciando un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di intervento di fronte all'allargamento del rischio di incendio sul territorio nazionale, il famoso climate change di cui parla Rachel ogni giorno, attribuito appunto ai cambiamenti climatici, dice la notizia. Non l'abbiamo visto, il governo ha confermato l'ordine di nuovi aerei antincendio, il 15° e il 16° della flotta francese. Attualmente la Francia dispone di 12 Canadair, e quindi i nuovi sono il 15° e il 16°. Dove sono il 13° e il 14°? Cerchiamo, ma l'articolo non lo dice, c'è un buco, vabbè. Il programma di rinnovamento si scontra con l'interruzione della produzione delle precedenti generazioni, la CL415, sospesa nel 2015 a causa della mancanza di ordini. Solo nel 2022 la catena industriale è stata riattivata con lo sviluppo del modello modernizzato, il CL515, in risposta a una commessa congiunta di diversi stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, il ristabilimento della produzione non è stato sufficiente a garantire tempi di consegna decenti. Dal punto di vista finanziario, una decisione della Commissione delle Finanze dello Stato ha annullato crediti per 52,8 milioni di euro destinati a due Canadair aggiuntivi fuori dal programma europeo, costringendo la Direzione Generale per la Sicurezza Civile a posticipare l'acquisto. Il costo del nuovo Canadair di ultima generazione si aggira intorno ai 51-52 milioni di euro, cifra che comprende non solo l'aereo ma anche i ricambi, la formazione del personale e il supporto logistico. Pertanto la sostituzione dell'intera flotta attuale richiederebbe un investimento tra i 600 e i 700 milioni di euro, escludendo le spese per l'infrastruttura. La Francia si avvarrà del meccanismo di protezione civile europeo con rinforzi provenienti da Italia, Grecia, Romania e Slovacchia, destinata a sostenere i servizi dipartimentali di incendio e soccorso nelle zone più esposte. E la notizia più ghiotta della giornata, ovviamente, Trump, che vuole trasformare la Casa Bianca in un monumento e per farlo cita i francesi che non hanno mai smontato la Torre Eiffel, perché era stato previsto fosse smontata dopo la famosa esposizione universale. Ma questo ce la racconterà tra breve Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel, parole verdi, aerei rossi che non arrivano. Eccoci di nuovo al solito spettacolo francese, tanto allarme climatico. Poche Canadair, giovedì 4 giugno, nella regione del Gard. Il ministro dell'interno Laurent Nunez e la ministra della transizione ecologica Monique Barbu hanno lanciato con solenne gravità la campagna estiva contro gli incendi boschivi. Grossi, seri, toni preoccupati per la solita litania sui cambiamenti climatici che allargano il rischio su tutto il territorio nazionale. Poi la grande notizia: il governo ha ordinato il 15° e il 16° Canadair della flotta francese. Peccato che questi due aerei, indispensabili per buttare acqua dall'alto prima che il fuoco diventi inferno, arriveranno in prima del 2032. Sì, avete letto bene. Tra 8 anni, se tutto va bene. Nel frattempo la Francia vola con 12 velivoli. Mentre la produzione del modello precedente è stata fermata nel 2015 e quella nuova fatica a ripartire tra ritardi industriali, commesse europee e tagli di bilancio. A novembre 2024 il Senato ha addirittura cancellato 52,8 milioni di euro destinati a due aerei extra. 50 milioni più o meno il costo di uno solo di questi gioielli volanti. Fa presto dire emergenza climatica. Si fa molto più fatica a mettere mano al portafoglio quando serve davvero.
2: Che è più comodo fare conferenze,
1: pitchare piani ambiziosi su carta patinata e annunciare obiettivi per il 2030-2050, piuttosto che assicurare oggi i mezzi concreti per proteggere i boschi che bruceranno quest'estate e la prossima. I francesi non sono stupidi. Capiscono benissimo la differenza tra chi parla di clima e chi è disposto a spendere i soldi necessari per limitare i danni. C'è un discorso infuocato e un Canadair che arriva troppo tardi. Il bosco non fa distinzione, brucia lo stesso. E alla fine, come sempre, saranno i contribuenti a pagare due volte prima per l'inerzia burocratica. Poi per la ricostruzione di quello che il fuoco si sarà portato via. Quando il giorno, un monaco chiese a Zhao Zhou: Maestro, il governo parla ogni giorno del gran fuoco che sta arrivando, eppure non prepara i secchi GE. Che senso ha? Zhao Zhou rispose: è come uno che grida "La casa brucia!" mentre dorme con la candela accesa, canto a letto. Il monaco insistette: allora perché non comprano subito gli strumenti per spegnere? Incendio? Zhao Zhou disse: perché parlare del fuoco è più facile, costa meno che alzarsi e portare. Quando le fiamme arriveranno davvero, diranno che è colpa del vento. Ma torniamo alle notizie. Trump vuole trasformare la Casa Bianca in un monumento arena MMA. Arco della vittoria e altre ambizioni Donald Trump. In occasione del proprio 80° compleanno e dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti, ha annunciato una serie di progetti edilizi senza precedenti nella capitale, con immagini satellitari analizzate da una rete televisiva statunitense. Nei pressi della Casa Bianca è in costruzione un'enorme arena per il combattimento di arti marziali miste. La struttura più grande della stessa residenza presidenziale dovrebbe ospitare da 70 a 100 migliaia di spettatori e sarebbe destinata a diventare una nuova arena. Sale permanente ispirata all'aneddoto ampiamente citato dal presidente americano, secondo cui la Torre Eiffel, originariamente concepita come installazione temporanea per l'esposizione universale del 1889, non è mai stata smantellata. Il leader repubblicano ha condiviso il riferimento alla Torre Eiffel in un video su TikTok, affermando che anche la sua costruzione davanti alla Casa Bianca potrebbe rimanere per sempre. Parallelamente, Trump ha ordinato l'erezione di un arco dell'auditorio di 76 metri, ovvero 26 metri più alto dell'arco commissionato da Napoleone a Parigi, più imponente del memoriale di Lincoln. Il nuovo arco, definito il più alto del mondo, dovrebbe dominare lo skyline di Washington. Accanto alla sua arena è prevista una sala da ballo di 8,000 metri quadrati, capace di accogliere fino a 1000 ospiti, destinata a sostituire l'ala ovest della Casa Bianca. Il progetto è parte di un più ampio decreto presidenziale, intitolato Rendere bella l'architettura federale. Il richiamo all'estetica classica degli inizi della Repubblica, ispirata a un'antica Grecia e Roma. Trump ha ricostruito la Commissione delle Belle Arti, sostituendo i membri precedenti, per approvare questi disegni nonostante le opposizioni di parte dell'opinione pubblica. Il Ufa ha promosso la stampa di una nuova banconota da $250 con il proprio ritratto, un'iniziativa mai vista dalla gente vivente da più di un secolo. Ha inoltre proposto di intitolare una classe di navi da guerra e l'aeroporto internazionale di Palm Beach al proprio nome. Queste iniziative, sebbene presentate come un tributo ai primi padri fondatori, sembrano allontanarsi dalla modestia architettonica voluta da George Washington, che all'inizio del XIX secolo rigettò i progetti eccessivamente grandiosi di un architetto francese per la Casa Bianca, optando per una struttura più sobria. Questo riassunto riprende le dichiarazioni e i progetti di Donald Trump riportati da BFM TV il 3 giugno 2026. Fact check by GPTOSS. France the word on. Benvenuti alla rassegna stampa francese. Da Parigi sono Rachel Costa. Israele e Libano annunciano un cessate fuoco, condizione che Hezbollah fermi gli attacchi. Il governo israeliano e le autorità libanesi hanno concordato di fare un cessate fuoco immediato. Far sapere che l'organizzazione militante Hezbollah interrompa ogni operazione contro le forze dell'esercito israeliano nel sud del Libano. L'accordo è stato salutato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che ha condannato ogni tentativo di usare il futuro del Libano come ostaggio. Le parti hanno fissato un calendario per il ritiro delle ostilità e l'apertura dei canali di comunicazione per monitorare il rispetto della tregua. La Camera degli Stati Uniti approva una legge per limitare i poteri di guerra del presidente in una votazione. La Camera ha approvato un provvedimento volto a curare l'ausso dei poteri militari da parte del capo di Stato. Dopo le crescenti tensioni con gli altri senatori del Partito Conservatore hanno votato a favore della proposta, che era già stata respinta in tre precedenti tentativi. Il testo prevede una revisione dei meccanismi di autorizzazione delle operazioni militari all'estero e impone al presidente di consultare il Congresso prima di intraprendere nuove azioni. Scambio di telefonate pazzesche tra il presidente americano e il primo ministro israeliano complica i negoziati con l'Iran. Un'enigmatica conversazione telefonica definita pazzesca da fonti vicine, pervenuta tra il capo di Stato degli Stati Uniti e il premier di Israele. Gli scambi, caratterizzati da toni sarcastici, hanno aumentato la tensione nei negoziati diplomatici con Teheran. Il presidente israeliano ha difeso il tono leggero. Alcuni osservatori hanno avvertito che la frustrazione potrebbe influire sui tentativi di de-escalation. Nel parco marino del sud Cina, la realtà di un ottieni ciò che puoi. Dopo anni di opere di trasformazione territoriale, la Cina ha consolidato la propria presenza nel Mar del Sud Cina, costruendo isole artificiali dotate di infrastrutture militari e civili. Altri paesi della regione, tra cui le Filippine e il Vietnam, hanno intensificato le proprie attività per contrastare la crescente pressione cinese. Gli esperti avvertono che il nuovo assetto geografico potrebbe innescare ulteriori confronti sul controllo. Le rotte commerciali. Germania respinge la candidatura della Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il ministro dell'Aie. Esteri tedesco ha accusato la Russia di aver orchestrato una amara sconfitta nella sua gara per un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza. La candidatura russa è stata ostacolata da una forte opposizione internazionale, in particolare da parte dei paesi sostenitori dell'UE. Gli analisti ritengono che il risultato segni una crescente isolazione diplomatica di Mosca e del toro sanguinante negli Stati Uniti. Il primo caso in Texas, un allevamento bovino al confine tra Texas e Messico, ha registrato il primo caso di toro sanguinante in 6 decenni. Il parassita, noto per attaccare tessuti muscolari, rappresenta una minaccia per la salute animale e agricola. Le autorità sanitarie hanno avviato un programma di contenimento, includendo trattamenti chimici e la sorveglianza di altri bestiami nella zona. Il Canada introduce versioni generiche di Ozempic. Mentre gli Stati Uniti rimangono inattivi, il governo canadese ha autorizzato l'uso di versioni a basso costo. Il principio attivo semaglutide, impiegato per il controllo del diabete e per la perdita di peso, rendendo il Canada il primo paese del G7 a offrire farmaci più economici per questi trattamenti. Negli Stati Uniti, il nulla osta è ancora pendente, creando un divario di accessibilità tra i due paesi per milioni di pazienti. Meteo Parigi e Milano per giovedì 04 giugno 2026. Parigi. Giornata fresca e ventosa. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regi Crepet indicano le 0345 e la situazione, valutata con una affidabilità abbastanza buona. Al mattino il cielo è coperto con lievi rovesci, la temperatura si attesta intorno a 16 gradi e il vento soffia da sud, ovest con raffiche che possono raggiungere i 50 km. Nel pomeriggio le nuvole si addensano, le temperature salgono a 19 gradi, ma il vento rimane forte con raffiche fino a 60 km/h e si prevedono avversi sparse. La sera il cielo rimane molto nuvoloso, la temperatura scende a 16 gradi. Il vento si indebolisce ma resta attivo intorno ai 20 km con possibile pioggia debole. Durante la notte il cielo si schiarisce leggermente, il termometro scende a 13 gradi, il vento proviene dal sud, ovest a 30 km in ovest e non sono attesi ulteriori precipitazioni. In sintesi, la giornata sarà caratterizzata da temperature tra 16 e 19 gradi, venti sostenuti e piogge deboli al mattino che si affievoliranno verso sera. Milano, nuvolosità e temporali sparsi. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteorale 0732, l'affidabilità è indicata 80%. La mattina la città sarà avvolta da velature sparse. La temperatura si aggira su 19 gradi e il vento proviene da est a 5 km per tempo. A metà giornata le nuvole si estenderanno. Le temperature arriveranno fino a 25 gradi, ma l'aria umida porterà a brevi rovesci con una probabile accumulazione di qualche millimetro. Il pomeriggio vedrà un venticello che si farà più deciso da est-sud-est, intorno ai 6 km, e con possibili raffiche più vigorose e piogge locali. La sera le nubi saranno più dense, la temperatura scenderà a 16 gradi, mentre il vento rimarrà moderato e persisteranno avverse isolate. Durante la notte il cielo sarà nuvoloso, ma senza precipitazioni. La temperatura minima arriverà a 13 gradi e il vento sopravviverà debole da ovest. In sintesi, Milano avrà temperature comprese tra 19 e 25 gradi, venti deboli, moderati e temporali sparsi, soprattutto nel tardo pomeriggio. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, no? È sempre divertente sentire la gente urlare al cambiamento climatico ogni volta che una nuvola decide di scendere. Domani piove a Parigi? C'è subito una conferenza stampa sul surriscaldamento. Ma dove sono le prove scientifiche quando una leggera brezza di 30 km fa soffiare i capelli di Milano? Forse dovremmo tutti comprare capelli di carta e colpevolizzare l'atmosfera per il più piccolo capriccio. Oppure, guardando i dati di oggi, la realtà è più sobria, una leggera diminuzione delle temperature rispetto alla media e un po' di vento, provenienti da direzioni diverse. Non è una catastrofe globale, è solo la natura che segue il suo corso. Quindi, prima di trasformare ogni goccia di acqua in prova finale di apocalisse climatica, è forse il caso di ricordare che il meteo è un po' come la mora, cambia continuamente. Non sempre per ragioni drammatiche, un del giorno Monaco maestro, perché il cielo di oggi è così capriccioso, con sole al mattino e pioggia al pomeriggio. Tausch, il cielo non decide, è il laghetto che decide di riflettere il suo stesso volto. Questo meteo di oggi. Israel. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con centrale Milano 165 kilocicli.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Giovedì 4 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano, da Marco Casa. Sole al mattino, ma nel corso della giornata, del pomeriggio, probabili piogge in Costa Azzurra. Ci occuperemo della meteo dopo le news. È stato inaugurato all'aeroporto di Marsiglia il primo volo diretto di ITA Airways per Roma. La nuova rotta rafforza i collegamenti tra Provenza e Italia, favorendo turismo, mobilità e scambi economici. Le istituzioni presenti hanno sottolineato come questo collegamento rappresenti un ulteriore passo verso la maggiore integrazione tra due territori del Mediterraneo. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ribadito che il progetto delle Olimpiadi Invernali delle Alpi Francesi 2030 dovrà mantenere una forte concentrazione geografica degli impianti, pur lasciando aperta la possibilità di alcuni aggiustamenti. Il CIO ha ricordato che un'eccessiva dispersione delle sedi comporterebbe costi maggiori e difficoltà organizzative. Si allontana così l'ipotesi che Nizza possa recuperare alcune delle competizioni previste nel dossier olimpico. Cambio di rotta per il sindaco Eric Ciotti: il tunnel del Congrès, che collega Rue du Congrès alla Promenade des Anglais, non verrà riaperto alle automobili e resterà riservato alle biciclette, ai monopattini e alla mobilità leggera. La decisione arriva dopo una fase di consultazione e dopo le proteste delle associazioni ciclistiche, che avevano raccolto oltre 8.000 firme contro il ritorno del traffico automobilistico. Scatta oggi il Gran Premio di Monaco, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondiale della Formula 1. Per 4 giorni il Principato diventerà il centro del motorsport internazionale, con gare ovviamente di Formula 1, ma anche Formula 2, 3 e Porsche Super Cup. Grande attesa per la sfida al vertice del mondiale tra i piloti Mercedes Kimi Antonelli e George Russell, mentre Ferrari, McLaren e Red Bull puntano alla vittoria sulle strette strade di Monte Carlo. Riflettori puntati anche sul beniamino di casa Charles Leclerc, che correrà davanti al proprio pubblico. Non mancheranno gli eventi collaterali: la fan zone gratuita di Place d'Armes ospiterà incontri con i piloti, simulatori di guida, concerti e dirette delle gare sui maxi schermi. Tra gli ospiti attesi figurano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Sabato sarà il giorno decisivo delle qualifiche, tradizionalmente fondamentali a Monaco, mentre domenica alle 15 scatterà il Gran Premio sulla distanza di 78 giri. Per agevolare gli spostamenti sono previste numerose chiusure stradali nel Principato, i bus urbani saranno gratuiti fino all'8 giugno e sono stati potenziati anche i collegamenti ferroviari tra Nizza, Monaco e Menton. La meteo di giovedì 4 giugno: in Costa Azzurra soleggiato al mattino con probabilità di pioggia al pomeriggio, venti moderati, minime lungo la costa 17 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 27 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 4 giugno: Angelina Jolie, 1975, premio Oscar e ambasciatrice umanitaria. Tra i fatti storici accaduti il 4 giugno, 1783, i fratelli Joseph Michel Montgolfier e Jacques Étienne Montgolfier effettuano ad Annonay la prima dimostrazione pubblica di una mongolfiera, e uno dei momenti fondanti della storia dell'aviazione. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Radio Centrale Milano.

0: centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Guardo dal di fuori come fossimo

gesto non è vero e sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Well, hello there. My, it's been a long, long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: So how are you tonight, all right? That's good to be here.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
2: Canzone notturna. Le canzoni notturne si cantano di... E la notte la gente... E non si fanno schiamazzi. Avete preso un'iniziativa stasera, eh? Allora, la canzone notturna si canta veramente con un filo di voce. L'importante è mettere le labbra al posto giusto. Praticamente bisogna estrofletterle, un po' come fanno spesso in televisione, così. Dopo averle estroflesse bisogna comunque aprirle, altrimenti il suono non esce fuori niente, insomma. Allora dovete un po' umettarle. Poco, eh? Se no l'umidità si alza. E con una certa partecipazione dovete fare così. Attenzione che il verso è fondamentale, lo stanno adesso mettendo nelle antologie di letteratura italiana, e dice: su tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Attenzione, non sbagliate un tu, perché poi non ci troviamo più, eh? Quindi su.

È meraviglioso. Notturna, ultimo giretto. Basta.

Qui ritorna notturna. Bella. È bellissima, guardate, uno non finirebbe più. È bella, perché poi cambia sempre, sentite? È sempre, sempre varia, senti. Qui adesso invece è diversa. E adesso invece è...

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Yes! One more thing I'm gonna have to say. This is our thing, so we got to get together and let it be our thing.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: seven, one, five. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

alle prime luci del mattino. A volte spengo anche la radio e lascio

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Rieccomi qua, cari special friends, ben ritrovati ora all'interno di questa programmazione settimanale, quella di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi da parte mia e da parte di Sly. Ho tra le mani il foglio contenente la playlist e stavo dando un'occhiata e devo dire che ci sono tantissimi nomi nuovi all'interno di questa puntata che si preannuncia molto bella da vivere insieme a me. Come d'altro canto sarà molto bello ricevere i vostri messaggi sul Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, Sly scritto come S-L-Y. Da diverse settimane, forse anche più, siete tentanti a contattarmi, a salutarmi, a chiedermi un sacco di cose che riguardano la programmazione, che riguarda per esempio la puntata in corso. Quindi contattatemi tranquillamente durante questa diretta di Italian Groove su Salvatore Silvestri Sly, sul mio contatto personale, il mio profilo Facebook. Visto che la playlist è bella da vivere insieme, iniziamo così la puntata di questa settimana di Italian Groove. Iniziamo all'insegna di queste good vibes italiane.

Abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove di questa settimana ascoltando la traccia People of the Moon, che dà il titolo a questo terzo nuovo lavoro di Massimo Di Rena e Lucio Aquilina, conosciuti oramai come Nugenea. Il disco è stato pubblicato il 1 maggio e all'interno di questa produzione i due producer e musicisti napoletani hanno confermato tutte le loro qualità conosciute già ampiamente grazie ai primi due dischi molto belli, e in questo disco hanno confermato tutte le loro qualità, maturità e salto di qualità grazie alle tantissime collaborazioni con artisti, cantanti sia della scena italiana che internazionale, da menzionare anche la presenza di Tom Misch nella traccia On and On. Saluto di nuovo tutti quanti voi, ben ritrovati all'ascolto di Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi ricordo che vi accompagno settimanalmente con questo programma di un'ora che vi fa conoscere tantissimi artisti della scena italiana. E in questa parte iniziale di Italian Groove sentiamo qualcosa di molto bello pubblicato proprio durante quest'ultimo periodo. Questa produzione del maestro e percussionista Gabriele Poso si intitola Maraviglia.

durante la settimana, mentre preparavo la playlist di Italian Groove, stavo ricercando un po' di belle novità di quest'ultimo periodo e sono rimasto molto colpito dalle sonorità afro jazz con queste ritmiche molto particolari della traccia che abbiamo appena suonato all'interno di questa puntata di Italian Groove. Si intitola Pirrica, traccia di questo collettivo napoletano, quello guidato dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, IPS5, PS5, come dir si voglia. La formazione è poi composta da altri importanti nomi come quelli di Giuseppe Giroffi, sax alto, Vincenzo Lamagna al basso, Salvatore Rainone alla batteria e poi c'è Paolo Blanco alle percussioni. PS5 appena sentiti a Italian Groove. Mettendo momentaneamente da parte quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, si va a riprendere qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa da parte di un progetto italiano che è nato nel 2013. Inizialmente era un nucleo composto da due musicisti italiani che hanno scelto sempre di mantenere l'anonimato, non rivelando le proprie identità e né tantomeno le città di provenienza. Poi, nel corso del tempo, il duo è diventato un collettivo internazionale cosmopolita che ha abbracciato anche la presenza di tanti nomi internazionali. Sto parlando del progetto dal nome Camon Tigre che sentiamo con questa traccia che si intitola The Botanist, che ha visto la presenza anche dell'artista nigeriano Sean Kuti, figlio del leggendario Fela Kuti, fondatore dell'Afrobeat. Li sentiamo insieme in questa parte della puntata di Italian Groove.

un disco ricchissimo di groove dove ci sono 9 tracce e c'è tantissimo funk, e questo disco che si intitola Underground Foxes, come la traccia che abbiamo appena suonato poco fa del collettivo jazz funk bolognese I Venus Ship. All'interno di questa produzione c'era anche la presenza del rapper Avex. Ne approfitto ora per parlare del gruppo Facebook di riferimento riguardo questa programmazione musicale, che prende poi il nome appunto da questa programmazione, vale a dire Italian Groove. Vi invito a visitare questo gruppo perché ci sono info importanti, tutte le messe in onda di ogni giorno di questo programma, e poi ci sono tutte le varie playlist che vi permettono di sapere, di conoscere quali sono gli artisti che proponiamo settimanalmente. Quindi iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita al gruppo per ricevere tutte le notifiche ed essere sempre aggiornati riguardo le novità di Italian Groove. A proposito di novità musicali, ora sentiamo questa bella traccia che mette in evidenza diversi nomi importanti della scena italiana. C'è il sassofonista Vittorio De Angelis, il cantante Leo Pesci e poi gli arrangiamenti di Peter De Girolamo, vale a dire P. E. Geron. Tutti quanti insieme li sentiamo ora a Italian Groove con la traccia Mosent.

Il Dorado, una delle tante belle tracce che fa parte del disco d'esordio degli Atabasca, di questo trio di musicisti che arriva dall'Abruzzo, esattamente da Pescara. Ci stanno deliziando da diverse settimane a questa parte, perché il disco contiene tutte belle tracce. Se siete amanti di questo tipo di sonorità, jazz psichedelico di grande atmosfera, c'è il cosiddetto cinematic groove all'interno di queste produzioni, vi consiglio di sentire e magari acquistare anche la versione vinile, perché è stata pubblicata dall'etichetta indipendente, la Killer Groove Records. Restando in Abruzzo, però, ci spostiamo da Pescara, si va a San Salvo per conoscere un pochettino da vicino le qualità del bravo chitarrista compositore dal nome Massimo Di Berardino. Dopo svariate esperienze in diversi progetti come Piccola Underground Orchestra, Bad Riders e Requel, da un po' di tempo a questa parte si sta muovendo in maniera indipendente da solista e sta pubblicando diversi singoli. E lo sta sostenendo in questo periodo, nelle varie produzioni, il bravo produttore e bassista, amico che saluto, Fabio Tumini. Sentiamo lui al basso, ma sentiamo alla chitarra il bravo Massimo Di Berardino, grazie a questa traccia che suoniamo ora a Italian Groove. Posto di blocco.

Direi che le stiamo suonando tutte le tracce in quest'ultimo periodo del disco Until We Are Free, ricco di good vibes, sonorità soul, funk, afrobeat, grandi groove, trasporto nel disco appunto dei Fabric, un collettivo che arriva da Roma. State seguendo la programmazione settimanale di Italian Groove, un'ora alla settimana dedicata solo alla scena italiana. Una programmazione questa curata da me da parte di Sly. Un saluto a voi tutti, voi che siete sintonizzati, vi invito a seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa programmazione, di questa puntata. In questa parte sentiamo un po' di good vibes di un noto e stimato producer e polistrumentista che arriva da Lecce, Joe Limare, e questa è Vivo.

0: Ciao.
1: E un finale molto bello e particolare di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito poco fa la traccia Beddo cantata interamente in dialetto siracusano da parte proprio del celebre cantatore che arriva da quelle parti, Marco Castello. Traccia che fa parte del disco pubblicato qualche anno fa dal titolo Pezzi della Sera. In questo finale di puntata di Italian Groove andiamo a riprendere il disco pubblicato qualche mese fa da parte del trio bolognese dei Savannah Funk, da parte di Aldo Betto e Company. Il disco si intitola Behind the Eyes e in questo finale sentiamo questa suggestiva ballata francese Oh Folie, che è stata arricchita anche dall'assolo di trombone del maestro Massimo Zanotti. La sentiamo proprio in questa parte finale di Italian Groove, Savannah Funk. Hello.

insieme alle Good Vibes di Savannah Funk siamo così arrivati al termine di questa puntata di questa settimana di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, saluto e ringrazio chi mi ha contattato, scritto e interagito durante questa puntata sul mio contatto personale Facebook Salvatore Silvestri Sly tramite Messenger. Se vi va di riascoltare questa puntata, così come anche le scorse puntate andate in onda, tutto questo è possibile perché c'è l'archivio podcast corposo. Ci sono tantissime puntate di Italian Groove disponibili in qualsiasi momento. L'archivio podcast è su Mixcloud, questa piattaforma oramai conosciutissima. Basta ricercare me sul vostro browser preferito come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con una formazione toscana composta da quattro giovani e bravi elementi, i Colorificio Mario. Li ascoltiamo con questa traccia Nautilus che trovate nel disco d'esordio primario, ma loro hanno già pubblicato altre cose molto interessanti e cercateli sui social perché sono in giro per l'Italia con tantissime tappe live. Dal vivo sono davvero strepitosi. Ci sentiamo la prossima settimana per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Un saluto da Antonella Fava. Oggi vi accompagno a visitare la splendida Villa Carmignac sull'isola di Porquerolles. Sede museale della fondazione omonima dal 2018, ospita fino al 1 novembre 2026 l'esposizione Sea, Pop and Sun. Creare un museo e un parco di sculture su un'isola così protetta è stato per il suo fondatore al tempo stesso una sfida e un sogno. Fin dall'ingresso, il visitatore si immerge nell'esposizione e nella collezione. Appena entrati, una scala conduce sotto la superficie del suolo. Qui una ciclotrama di Janaina Mello Landini offre un'esperienza fisica unica. Nelle sue installazioni su grande scala come questa, la corda occupa l'aria nelle sue ramificazioni ed è in grado di alterare la percezione dello spazio. Dopo la sala introduttiva, 100 Fish Fountain di Bruce Nauman crea un preludio sensoriale con una temperatura fresca, una luce brillante e il suono rilassante dell'acqua. Il percorso prosegue, lo spazio sotterraneo si presenta come una serie di sale espositive dagli spazi fluidi e modulabili. Il soffitto d'acqua al centro lascia entrare la luce naturale, creando un vero e proprio cuore scenografico. La sala permanente Barcelo, con le sue cornici arrotondate, si adatta perfettamente alla tela panoramica di 16 metri dell'artista e amplifica la sensazione di immersione in questo universo marino. Ma passiamo all'esposizione temporanea. La mostra Sea, Pop and Sun è una di quelle esposizioni che riescono a fare qualcosa di raro. Non limitarsi a presentare opere, ma costruire un ecosistema sensoriale completo in cui architettura, paesaggio, suono e luce diventano parte integrante della visita. Curata da Anna Karina Hofbauer e Dieter Buchhardt, l'esposizione prende come punto di partenza l'immaginario pop degli anni 60 e 70, quello della libertà, del desiderio, delle spiagge mediterranee, della rivoluzione dei costumi e della nascita della società del tempo libero, ma lo rilegge attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. Non è una mostra nostalgica, è piuttosto una riflessione sul modo in cui la pop art abbia contribuito a costruire il nostro rapporto con l'immagine, con il consumo, con il corpo e soprattutto con il mito della felicità balneare. L'intero percorso gioca continuamente su tensioni molto sottili, paradiso e artificio, natura e cultura di massa, piacere e disillusione. E funziona magnificamente proprio perché tutto questo avviene dentro un luogo già di per sé quasi irreale. La Villa Carmignac non è semplicemente uno spazio espositivo, è una sorta di apparizione immersa nella macchia mediterranea di Porquerolles, un'architettura semi-ipogea in cui il soffitto d'acqua, la luce filtrata e il rapporto costante con il paesaggio esterno trasformano la visita in un'esperienza quasi fisica. Una delle cose più interessanti della mostra è il modo in cui è stata costruita la componente sonora. In diversi punti del percorso sono stati installati diffusori iperdirezionali che trasmettono musiche legate all'immaginario degli anni 60 e 70. La cosa sorprendente è che il suono sembra esistere solo all'interno di un punto preciso dello spazio. Basta spostarsi di pochi centimetri per perderlo completamente. Quando invece ci si posiziona esattamente sotto il diffusore, la musica sembra entrare direttamente nella testa, come una memoria privata o un pensiero interiore. Una scelta estremamente intelligente dal punto di vista curatoriale, perché trasforma la colonna sonora in qualcosa di intimo e mentale, quasi un dispositivo di immersione psicologica dentro il mito pop. Nel percorso espositivo dialogano figure storiche della pop art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Marcel Reiss, Nicky de Saint-Phalle, Tom Vesselman, Richard Hamilton, James Rosenquist, Evelyn Axel, con artisti contemporanei come Jeff Koons, Duane Hanson, Olafur Eliasson, Derek Adams, Martin Parr o Tshabala Self. Ma la forza della mostra sta soprattutto nel modo in cui queste opere vengono messe in relazione con il paesaggio mediterraneo reale che circonda la villa. Il sole, il mare, i pini, il vento e la luce diventano essi stessi parte del dispositivo curatoriale. L'opera monumentale di Théo Mercier, Sea Clock, allestita sotto la grande vasca d'acqua della villa, è una scultura effimera, composta da decine di tonnellate di sabbia e vibra della luce liquida che filtra dall'alto. Sarà restituita alla natura alla fine dell'esposizione. Una parte fondamentale dell'esperienza è il giardino di sculture, concepito dal paesaggista Louis Benesch come spazio preservato dove la vegetazione mediterranea non viene domata ma accompagnata. Camminare nei 15 ettari della Villa Carmignac significa attraversare un paesaggio che sembra lasciato libero di respirare. Nella zona più lontana, Le Maquis, si incontra uno dei momenti più poetici dell'intera visita, Les Trois Alchimistes di Jaume Plensat. Tre volti giganteschi emergono silenziosamente dal verde della macchia mediterranea come apparizioni arcaiche o presenze meditative. La loro forza sta proprio nel rapporto con il paesaggio, sembrano sempre essere state lì. Plensat ha una capacità unica di creare sculture che non occupano semplicemente uno spazio, ma modificano il modo in cui quel luogo viene percepito interiormente.
all'altra estremità del parco, in quella che è chiamata la Prairie, una foresta di canne nasconde Path of Emotions di Jeppe Hein. Il labirinto ideato dall'artista danese evoca con le sue 5 curve intrecciate la spirale di Fibonacci, una sequenza matematica presente in natura. L'installazione, interamente composta da pannelli a specchio, è stata concepita affinché il visitatore si fonda con il paesaggio che vi si riflette. Invita il pubblico a vagare in uno spazio mentale circondato dai molteplici riflessi della propria immagine. Tornando all'esposizione temporanea, alla fine Sea Pop and Sun riesce in qualcosa di molto difficile: costruire una mostra profondamente spettacolare senza mai diventare superficiale. È immersiva, sensuale, estremamente estetica, ma mantiene continuamente uno sguardo critico sul modo in cui il desiderio viene costruito dalle immagini. E forse è proprio questo il punto più riuscito del progetto curatoriale: far convivere l'ebbrezza luminosa del Mediterraneo con la consapevolezza della sua dimensione artificiale e mitologica. Una mostra che non si limita a essere vista, ma che si attraversa letteralmente con il corpo, con l'ascolto e con la memoria.

siamo sguaiati. E io li ho pregati, non siate più sguaiati. Così han preso il volo e son rimasto solo. Ma ho il sospetto che c'è qualcosa.

Darf Laligalli, poi figuriamoci. Buona per Laligalli? No, eh. Ed io per paura di perdere il tuo amore mi chiudo in una stanza e sotto con la panza. E allora tu metto vergogna, ma che capelli che c'hai? Ed io per tre sere insieme al barbiere mi cambio i capelli che adesso sono belli. Poi sospetto che c'è qualcosa in me che a te non

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Thank you. Good evening. Welcome.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto, insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mean Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato la musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi a Mean Blues, Mark Brossard.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Trained Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da una etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i master. Poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che c'è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Live at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fault è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

wanna do. It's my own fault.

0: in, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.
2: Hey,

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile, Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così, Salvatore Ferraro.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Stalzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente è curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Pietrantonio Gasparro, da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Pietrantonio Gasparro e il suo video.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Reni, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia. Presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio, e ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorliar. L'ascolto è questa, Drao.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di Chiama la Montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Gabriele, anch'io ascolto Jazz Train.
2: Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022. Abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono, mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico, come molti adolescenti nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco al Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove poi, insomma, ho conseguito i titoli accademici e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: hai una laurea, okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro. E poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea, sì, diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto.
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole sui musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
1: Sì,
0: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di no, di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme,
1: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è

0: i colori suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di
1: elementi,
0: no?
1: Di percorsi, sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come
1: no?
0: Passione, come no? Certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, uh-huh, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei

0: Qualcosa si sente.
1: Le mie, sì, diciamo, giustamente, magari, no? Le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, cioè, diciamo, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da comunque da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social, dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia, insomma, personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mia Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta, sì. Vero? Resident.
1: Sì, trovate il resident producer, certo, direttore, no, artistico, no, qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è che ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.